ragionavo, simple, senza sola, ci so vice, vice, piace alle sera. Padre number one, sasso di buncal, padre number one, sera. Sasso massa che so, zoom che brigando davanti. Nenba, io betterina formula. Nenba, io betterina. Formula. Nenba, io del carro alla formula. Nenba, io del maiaro alla formula. Alhamdulillah la khaira inshallah ba program ki tawsa khaima la khaira zan sara balpin wale zan sara pension wale ya zakin wa pazma ka wane ki nahi ho pa khawri ne zma ka wane ki nahi kha chi khawri bhi chi pa goda mane likel ka wale chi chi pa bukhto ki 46 ta 46

0: ne var adli kana ma darta velu jarasha
1: papala vaavridam papala vaavridam
0: da sira grano ko zarmun zarudin ko chisa su life call be shamil ho ha chisa su life call.